ke di ratang haholo e ha ke re ke di ha metse ke putse di putso na ha Jesu na ele afana ka bophaya a shola re no fapano ma haye a tsuluga a tsulugela rena hallelujah empa rona rona re ha ntsa ke re Not defend a couple of them. Come on, now. Go handsome. My dear.